0: 3-8-0, contact over 129.18.
1: Quanto è andato a fare il progetto? 3-8-0, contact over 129.18.